some Alice. Cos petta mazzi il mondo dritte si anse che sta al bacchi tut co per riacchè da corra sperto.